L'arte si è il meglio, l'arte adoprando, ti va cucendo, ti la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte si è il meglio, l'arte adoprando, ti va cucendo, ti la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: And now let's hear the Countess and Susanna plotting their revenge on this same Count as they write a letter, supposedly from Susanna, telling the Count that she agrees to an assignation with him. He's not to know that it's the Countess and not Susanna who's going to be there. In this case, Elisabeth Schwarzkopf and Anna Morfo are the Countess and Susanna.
1: Cosa mi narri? E che ne dissi il conte? Egli se ne leggeva in fronte il dispetto e la rabbia. Che meglio ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu li proponesti? In giardino fissiamo un luogo. Scrivi! Io scriva? Ma signora! Scrivi, dico, e tu ti ho preso me stessa.